0: 二哥，
1: 对唔住吓，我唔系有意嘅。
2: 冇问题。哎
1: 呀，你睇你件衫都烂晒啦。你食咗饭未啊？
2: 好耐冇食过啦。
1: 哎呀，阴公啦，你好耐冇食过饭啦。咁你喺呢度坐一阵，我攞啲饭出嚟俾你食啊。
2: 哦。咦，饭公我食。呢度都有饭派噶。
1: 食
2: 啦！我讲明先啊，我无号数无牌仔噶，
1: 都唔知你讲乜嘢，食咗先啦。
2: 呢度唔使牌仔嘅。
3: 哈！你生得一表斯文，唔似乞食噶，但系又好似傻傻地咁。
4: 请问小姑？
2: 他哋叫我做无号数啊，住喺边处我唔知
4: 道。哦，咁你冇屋企嘅咩？睇你甚似异乡人，何时漂流到此地？
2: 我知道，我记得，有人叫我行起夜步啊。有个又叫我行快啲，
4: 问非所答，傻傻气咁。

0: 哎呀，原来有佳人临池而故影，恐逢朝物耳，快步出园亭啊，走吧。哎呀，
1: 有贼啊！
0: 我唔系贼，我唔系贼。
1: 你唔系贼，都来作甚？
0: 都来接媒啊！